Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, ben ritrovati a questo appuntamento di musica popolare italiana di Radio Lora. E a tutti auguro buon ascolto, naturalmente qui è Claudio che vi parla, a tutti buon ascolto e la prossima musica ci spiega come mai tanti disastri in questa natura estiva.

E purtroppo le nostre vacanze iniziano con tante guerre nel mondo e quindi un pensiero alla Madre dei Cieli, Madonna e Madre della Pace.

E quando stiamo per partire per le vacanze, un pensiero l'abbiamo e ci suona nella testa: Ti amo Italia.

E quando andiamo in vacanza non dimentichiamo gli anziani e la gente, le persone malate che purtroppo non possono andare in vacanza. Quindi il prossimo brano è dedicato a loro. Ricordo anche a loro che durante le vacanze, quando il sabato toccherebbe a noi, queste trasmissioni estive andranno in registrazione. Quindi a tutti buon ascolto, i vecchi.

E il prossimo brano lo dedichiamo ai nostri ragazzi che ai genitori dicono ciao ciao, noi andiamo in vacanza.

E il prossimo brano lo dedichiamo a tutti coloro che in vacanza ci vanno o con la Vespa o con la moto o anche con la Lambretta, come dice la canzone.

E ora con il prossimo brano andiamo in Campania, a Napoli, dove una coppia del nord Italia è nel nord ma ama Napoli.

0: E ora vi faccio conoscere due novità di Roby Santini proprio di quest'anno, due canzoni. La prima ci parla delle famose fregature Mi fai un favore? E poi Chi s'è visto, s'è visto.
1: Questa è la storia.

la prossima nuova canzone è un nuovo, è una nuova parola del vocabolario italiano. Voccapè vuol dire qualcuno che ti sorride davanti e ti sparla di dietro.

E ormai siamo giunti quasi al termine di questa carrellata di musica popolare. E Claudio vi dice che domani mattina sarà ancora con voi dalle 7 fino alle 8:30, prima con la musica popolare e poi con la nostalgia. E ora chiudiamo con la nostra sigla. A domani mattina, tutti con una buona musica. A risentirci, a domani.

L'ora ha bisogno del tuo sostegno. Siamo senza pubblicità e finanziati da membri. Diventa anche tu membro L'ora. Tutte le informazioni su www.lora.ch.